0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

senza. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato. Perché

sento di non potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa bene.

0: insieme, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima. Dammi un altro giorno, io non mi fermerò.